0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachut ama che hawetes hunna to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haelnisa lama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele lani iuseche latona el to ilota withote wuye che latona el to haislo che totsite ame iuseche lanahit with ische latona el to tachutla ama is am a unuhi to samil to i ahoyah.

0: che atsina witlawen to lanuaili watlo latasa ael to ische tachut ama che hawetes una to leichako watlo latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haesnisa sama watlo latona
1: 911
0: che calote yasuele sani y useche latona el to ilota withote wuye che latona el to haislo che totsite ame y useche lanahit with ische latona el to tachutla ama is am a unuhi to samil to i ahoya
2: the funk is back motherfucker.

0: Che atzina witlawen toh la nuaili watlok lat asa ael toh isce tachut ama. Che hawetes una toh leichako watlok lat ona hop numeluna.
1: 36 24 97 08 52.
0: Che la wen toh ael nisa lama watlok lat ona
1: 911.
0: Che kalote yasuele lani iuseche lat ona ael toh ilota. Withote wuye che lat ona ael toh aislo. Che totsite amek iuseche lanahit with ische lat ona ael toh tachut la ama. Is am a unuhi tohlamil toi ahoyah.

0: Da am alokatak sam kai jerapek am isha da ayaganaiket da am kai tawang katak am kang kopahle da arma nachako ayaganaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia nachetakan isha da ayaganaso
1: 137
0: da apaka koaigin nache ayaganaso
1: 911
0: La sakawayarten na roxelaktak na che ayaganot kasiyagawa maji. Awayarten da isera am naikapi katak tiyagan. Da may che anegan na che isera ayaganayke ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kawitapuigi. Saishet da am onole. Uoy komi